0: anche de infedeltà de nostri amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, oh, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non far di tutto questo alle vostre pene.
1: Giuriamo
0: da sol.

Non son cattivo comico, va bene. È concertato loco, i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerò.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi.

0: parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh, De Spina mia, di te...

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: E cospettaggio, non mi pare che abbiam giusta ragione,
2: o mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi.

0: nessuno va via.
1: Brava, questa è prudenza.
2: Bisogna impuntigliarla.
0: E legge

perdersi un poco e non morire in tale malinconia. Non si mangri di essere in famiglia.

0: anziché no.
1: Che vezzosi erano scendi?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accento.
1: Troppa grazia!
0: E tu c'è la gran crisi.

0: amici, a Guglielmo si conserva fedel, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico!
2: Di campi darete 50 zecchi netti.
0: Volentieri! Pria però di pagar, vo che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parole.

0: tuttavia piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, pure troppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera, o che ancora questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate. Felice.